0: Mana Maria, manipo padoko, madisho atema, Mana Maria.
1: Ae, nini?
0: Ah, imanipo. Dodapo buya nae mimo.
1: Hei, ndinomba muna wangu, azitu, tinibuya nae mimo.
0: Hei, manchaya, nini ndamuda, tinibuya nae mimo. Mana Maria, muno gara kwapi.
1: Ae, nini, ndino gara bando.
0: Muno gara bando, agora mundizivi. Ae, nini, tambe no gara bando, ndino mwana wa achishuru. Ndino da kutepa, nino morari nae mimo, Mana Maria.

mettere che come refe panu ziquiri pa ufulu ziquiri pa intendere John Chuvundi de pata michini zinanganini luista ya advasco salani na mabasa malongiro ki portugizi timizi panu lero munate mukali na igrin mapanga.